0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.